0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En @FM festejamos nuestra independencia.